La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

forme ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.
2: Ladies and gentlemen.
0: Mondo Radio.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: L'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.
1: Inizia sempre con

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Se la chiamò.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Conflitto russo-ucraino. Un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobianin. Fonti ucraine riferiscono che le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco con droni su Mosca, colpendo infrastrutture civili. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale in città. Resti del drone sono stati rinvenuti sulla strada sottostante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Ondius, ancorata a largo delle coste di Capo Verde. Al momento le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Il calcio: i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa in Piazza Duomo a Milano. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. Mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dalla Sassuolo, frena anche la Juventus costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Formula 1: dopo la terza pole position consecutiva arriva anche la terza vittoria di fila per Kimi Antonelli, che a Miami la spunta alla distanza nel duello con Lando Norris e allunga nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea. Sul podio con Antonelli e con Norris sale Oscar Piastri con la seconda McLaren, che infila al penultimo giro Charles Leclerc subito dopo, autore di un testa coda, e investigato per aver più volte tagliato il percorso e per unsafe condition, relegandolo in 8ª posizione. Sesto Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo lunedì 4 maggio. Sono le 7:04 minuti e siamo prontissimi come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade ed è accaduto nel Salento, sul territorio leccese, pugliese più in generale. Un'ora sarà di informazione, ci alterneremo chiaramente con la musica, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e quindi alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo alla musica, i grandi successi del passato e le ultime novità discografiche, poi ci sarete anche voi protagonisti con le vostre richieste. 380 20 20 029 il numero per mandarci un messaggio WhatsApp e richiederci il brano che vi va di ascoltare in quel momento. Il primo lo abbiamo già scelto, fa riferimento ad un episodio avvenuto nel passato esattamente 70 anni fa, quindi il 4 maggio 1956, su invito della Capitol Records a Nashville, Jim Vincent registrava Bebop e Lula. La canzone fu scritta soltanto 3 giorni prima e con l'audizione ottenne il contratto discografico e il primo posto in classifica.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

attimi di paura due giorni fa, quando in un noto pub di Matino due rapinatori hanno fatto irruzione con una pistola in pugno, seminando il panico nel locale affollato. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 nel Cillas Pub di Via del Timo, in un orario di massima affluenza. I malviventi avevano il volto coperto. Una volta raggiunto il bancone, hanno puntato la pistola contro i dipendenti, si sono impossessati del registratore di cassa, strappandolo dal balcone per poi uscire e dileguarsi. Alcuni testimoni li avrebbero visti fuggire a bordo di una Fiat Punto per poi scomparire in pochi istanti. Dopo l'accaduto, ovviamente, sono stati allertati i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e che hanno effettuato i rilievi del caso. Indagano adesso per risalire ai responsabili. Hanno dato esito purtroppo le ricerche a Porto Cesareo per ritrovare Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, disperso in mare da oltre 48 ore, una corsa contro il tempo con le operazioni che vanno avanti a oltranza ormai da più di due giorni. Continuano a battere, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Bari, via mare, via cielo, il territorio. L'uomo stava praticando kitesurf quando, in circostanze da chiarire, è sparito e ha fatto perdere le proprie tracce. Nella giornata di ieri la zona è stata sorvolata da un velivolo della Capitaneria di Porto, con cui si sono alternati mezzi aerei dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. In mare invece i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari e Taranto, che hanno scandagliato l'area costiera, ancora purtroppo senza alcun esito. È stata una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano ieri, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima della partita, valida per il 33esimo turno del campionato di promozione Girone B. Le due tifoserie all'esterno del campo sportivo sono venute a contatto, con scontri violenti andati avanti sino al fischio d'inizio gara e culminati nel lancio di oggetti, pietre e bombe carta. Al termine dei tafferugli sono 4 le persone rimaste ferite a causa della deflagrazione del grosso petardo. Un 23enne tifoso dello Squinzano e un 39enne sostenitore del Leverano hanno riportato gravi lesioni alle mani, col primo che ha perso alcune dita della mano destra e il secondo alcune della mano sinistra. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, sul luogo anche i carabinieri, che sono riusciti a far disperdere i gruppi. Adesso indagano per risalire a tutti i responsabili.

Edoardo Bennato, ritorniamo alle notizie, ripartiamo dalla cronaca. Era costretta dal compagno a prostituirsi con un anziano dietro un corrispettivo di pochi euro a prestazione, ma dopo mesi di violenze fisiche e psicologiche, una donna salentina affetta da problemi psichiatrici ha trovato il coraggio di denunciare il compagno, il suo violentatore, mettendo fine alle ripetute vessazioni a cui doveva sottostare. Siamo ad Ugento e adesso i due uomini sono finiti sotto inchiesta in un fascicolo coordinato dal pubblico ministero e rischiano di finire a processo. Il compagno per maltrattamenti e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'anziano invece per violenza sessuale. Investito da un'auto mentre fa footing, finisce in ospedale in codice rosso. Brutta avventura ieri mattina intorno alle 11 per un uomo leccese di 67 anni investito da un'auto mentre faceva jogging in un posto molto frequentato lungo via Marinosci. Alla guida del veicolo coinvolto una Peugeot 208 guidata da un ottantenne. Lo sfortunato podista è finito al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce in codice rosso, mentre alla guida del furgoncino in stato di shock l'uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti di polizia municipale del capoluogo salentino che hanno avviato le indagini del caso. Fermati in strada sulla statale 613 all'altezza dello svincolo per Trepuzzi, sono stati arrestati dopo la scoperta nel bagagliaio di un quantitativo di marijuana di quasi 17 kg. In carcere dal 30 aprile si trovano Gabriele Cuna, 28enne di Surbo, e Anastasia Mialova, una donna bulgara di 44 anni, residente a Roma. A bloccarli i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce in quello che appare un controllo non casuale. A bordo dell'auto su cui viaggiavano una Cupra Formentor, i finanzieri hanno rinvenuto un ingente carico di droga, quasi 17 kg di marijuana. La sostanza era suddivisa all'interno di 15 involucri termosaldati e i due sono stati appunto arrestati davanti al giudice per le indagini preliminari. Dovranno comparire oggi in giornata.

0: scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

Narcotic 729, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ritorniamo ancora alle notizie e ripartiamo dalla cronaca. Getta una sigaretta accesa che finisce tra le sterpaglie provocando un incendio avvenuto a Taurisano, dove un anziano avrebbe accidentalmente innescato un rogo nel giardino della sua abitazione in via Santa Rita. L'uomo, un 89enne, era appunto nel giardino di casa quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe gettato il mozzicone di una sigaretta. Questa è terminata tra le erbacce, dove ha attecchito, forse alimentata dal vento, e innescato un vero e proprio incendio. Ad accorgersi delle fiamme la figlia 65enne dell'anziano, che ha lanciato l'allarme. I due si sono allontanati. Sul luogo i vigili del fuoco. I danni registrati sono ingenti. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri per le verifiche del caso. Per fortuna non ci sono feriti o intossicati. Disavventura per un automobilista 56enne di Avetrana, fermato per strada e rapinato dell'auto. L'episodio è avvenuto nel weekend a Porto Cesareo. L'uomo si era messo al volante della sua auto quando, appena giunto nei pressi di uno stabilimento balneare, è stato bloccato da due malviventi a bordo di uno scooter con volto coperto da caschi integrali, armati di pistola, che lo hanno costretto a consegnargli l'auto, una Renault 5. Nessuna resistenza da parte della vittima, che ha assecondato i rapinatori, i quali si sono poi dileguati tra le strade della Marina. Sul caso indagano i carabinieri. Voltiamo pagina. Cocumola, Minervino di Lecce, è stato inaugurato il nuovo ambulatorio medico in via Manzoni. Si tratta di un presidio sanitario atteso da tempo e diventato realtà, un risultato concreto raggiunto al termine di un percorso che ha visto le istituzioni cittadine e la ASL Lecce lavorare in sinergia, con l'obiettivo di garantire servizi essenziali anche nelle frazioni e rafforzare la sanità di prossimità. L'apertura dell'ambulatorio rappresenta un segnale forte per i cittadini, per le fasce più fragili, che potranno accedere alle cure senza dover affrontare spostamenti che creino disagi.

Nato Zero. Rientriamo ancora con altre notizie. Si sono concluse con un doppio successo le operazioni di ricerca che hanno tenuto con il fiato sospeso la provincia di Lecce, due operazioni di soccorso dei vigili del fuoco che hanno permesso di rintracciare e trarre in salvo altrettante persone. La prima emergenza è rientrata sabato mattina intorno alle 10. La squadra della sede centrale del 115 ha rintracciato a Novoli un giovane che aveva fatto perdere le proprie tracce nella serata di venerdì. Il ragazzo si era allontanato da casa lasciando un messaggio che faceva presagire il peggio, manifestando intenti suicidi. Fortunatamente è apparso in buone condizioni generali, sul luogo anche il 118 per le cure necessarie. Qualche ora prima un secondo intervento ha mobilitato i soccorsi tra Colle Passo e Secli. Un uomo di San Donato aveva fatto perdere le tracce dalle 14 del primo maggio, affetto da alcune problematiche motorie e cognitive, si era perso. L'uomo è stato individuato in una zona di campagna di Secli, per fortuna in buone condizioni, è stato rincasato dopo le prime cure dei sanitari del 118. Proseguono i controlli nel settore del turismo e dell'edilizia nel Salento. I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Lecce hanno eseguito diverse verifiche nel comparto alberghiero e in quello delle costruzioni. Su 10 aziende ispezionate, ben 9 sono state trovate con irregolarità. Diverse quelle registrate, su 41 lavoratori controllati, 9 quelli in nero, 14 casi di omessa sorveglianza sanitaria o carenza di formazione. Altre irregolarità hanno riguardato la mancata vigilanza del direttore di cantiere e altre simili. Per 4 aziende disposta la sospensione per l'impiego di lavoratori privi di contratto e sanzioni per diverse migliaia di euro. Torniamo all'Infopoint. Ex Agip a Lecce, il comune archivia il pignoramento, conferma l'affidamento, quindi il comune mette un punto fermo sulla vicenda con un atto dirigenziale pubblicato all'albo pretorio il 30 aprile scorso. Palazzo Carafa certifica così la chiusura del pignoramento che aveva coinvolto la Proloco, confermando l'affidamento del servizio turistico.

0: Entriamo in voce, torniamo alle notizie, ripartiamo dalla sanità e dai piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa. 3 mesi d'avvio di questi piani, sono 156.300 le persone complessivamente contattate, sono 32.000 in più rispetto al target fissato per la fine di giugno. I recall sono stati 142.180 per visite ed esami e 14.000 per ricoveri ospedalieri. Complessivamente sono state anticipate 82.000 prestazioni, i rifiuti invece ammontano a 42.300 e dunque una situazione che comunque vede un successo rispetto al piano sperimentale per il recupero delle liste d'attesa. Partiamo invece, riparliamo invece di Agricoltura 4.0 a Taviano con gli studenti che si sono recati in comune nei giorni scorsi. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico De Viti De Marco di Casarano sono stati ricevuti nella sala consiliare del municipio, hanno avuto modo di illustrare un progetto a cui stanno lavorando nell'ambito del protocollo d'intesa relativo alla riqualificazione dei mercati ortofrutticolo e floricolo tavianese. Durante l'incontro è stato presentato il prototipo di un sito dinamico con piattaforma AgriHub pensato per promuovere su scala nazionale e internazionale i prodotti ortofrutticoli e floricoli valorizzando le specificità della cittadina del Basso Salento. Inquinamento, il Salento si conferma ancora una volta un polo d'eccellenza mondiale nelle nanotecnologie, la sfida stavolta era importante, ovvero rendere il grafene non solo oggetto di studio ma strumento industriale pronto all'uso. Il gruppo di ricerca guidato dal professor Ciccarella, prorettore della ricerca di Unisalento, ha centrato l'obiettivo, una spugna tecnologica capace di assorbire sostanze oleose e inquinanti organici lasciando l'acqua perfettamente pulita. Dunque il team di ricerca ha sviluppato il materiale innovativo, una scoperta sostenibile che trasforma il grafene da promessa della scienza a strumento concreto per la tutela del pianeta.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Rientriamo in voce e veniamo alla pagina dedicata allo sport, il calcio. Torniamo a Lecce, la vittoria fondamentale contro il Pisa di venerdì, in attesa del risultato della Cremonese impegnata oggi in casa contro la Lazio. Ma torniamo alle dichiarazioni dei protagonisti. Ha parlato Khedira, l'autore del gol: è stata un'emozione enorme, lavoriamo tanto per regalare soddisfazioni ai tifosi, ha detto. E poi è stato anche un super falcone per i 3 punti, siamo contentissimi. E poi gli è stato chiesto della possibilità di andare in una big, ha detto: mi sento pronto, ma ora conta restare in Serie A, conta il Lecce. E poi Di Francesco, che ha parlato di una vittoria sudata, ma nulla è scontato, dobbiamo saper lasciarci andare, ha dichiarato al termine della gara, in attesa appunto oggi di sapere il risultato della Cremonese, di capire se il Lecce rimarrà a più 4 rispetto ai grigio rossi o se si vedrà avvicinare nuovamente. Passiamo invece agli altri campionati. In Serie C è arrivata la splendida vittoria del Casarano 2-0 a Monopoli nel primo turno playoff. Casarano che quindi supera il turno e si regala il secondo, mentre in Serie D è arrivata la conquista dei playoff all'ultima giornata per il Nardò, che ha battuto 1-0 il Barletta capolista. Mentre in attesa dell'eccellenza, in promozione ieri è arrivata una bella vittoria per il Tricase 3-1 con il Terre di Acaia e Roca, vittoria per la Virtus Matino 4-1 a Bagnolo. E poi c'è stata la vittoria per 5-0 dello Squinzano sul Leverano, il Taviano ha vinto 2-0 a Copertino, il Carovigno 7-1 a Trepuzzi. Mentre in prima categoria la Vetrana ha conquistato la finale playoff battendo il Galatone 2-1. Il volley in Serie B, la PAC Volley Taviano ha vinto 3-0 con il Valdiano, mentre per quanto riguarda le altre salentine, la Leoshus Casarano si è imposta 3-1 con la Termoli Pallavolo, stesso risultato per la BCC Leverano 3-1 con il Casoria. E chiudiamo con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione, si apre invece quello delle curiosità tra un attimo, sempre qui su Mondo Radio.
2: Buongiorno Salento.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sulla fronte delle trattative per la tregua, Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti, ma il dialogo continua, assicura Witkoff.
4: E migliaia di voli, secondo il Financial Times, sono stati cancellati e diversi collegamenti sono stati operati con aerei più piccoli o più efficienti nei consumi, per preservare carburante in vista di possibili interruzioni delle forniture. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie ad aumentare i prezzi dei biglietti. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense.
5: Almeno 10 persone in ospedale dopo una sparatoria nello stato americano dell'Oklahoma. Le persone ferite sono in condizioni di gravità diverse. Gli spari ad una festa tra giovani al lago Arcade, nella città di Edmond, una ventina di chilometri a nord della capitale Oklahoma City. Il lago è una località popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.
4: In Italia una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del monte. La fortuna è una buona dose di precauzione, con il divieto di avvicinamento emanato dal sindaco hanno evitato l'ennesima tragedia in montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, ha commentato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa investì un hotel pieno di clienti, uccidendo 29 persone.
5: Lezioni scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare, ad esempio, contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione.
4: Lo sport, il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Per la Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. E infine il tennis, Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Buongiorno Salento, siamo sempre in diretta, lo siamo dalle 7, ma adesso è tempo di curiosità, allora andiamo a scoprirne alcune insieme, partendo da Sole e Luna. Questa mattina il Sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 19.46, la Luna invece sorge alle 22.51 e tramonta domani alle 7.38. Vediamo chi ricorda la Chiesa. Oggi si celebrano Santi Ciriaco, Floriano e Silvano. Silvano è forse il nome più diffuso nel mondo latino, attribuito a una mitica divinità preposta ai boschi, in latino Silve, e agli armenti, entrò presto in uso anche tra i cristiani, nonostante la fortissima valenza pagana, e oggi è mediamente attestato in tutto il centro-nord. Se sei nato oggi, sei tenace, paziente e testardo. Quando ti poni un obiettivo, lo persegui ininterrottamente finché non l'hai raggiunto. Nel lavoro potrai affermarti in campo musicale o gestire ad alti livelli alberghi e ristoranti famosi per la loro raffinatezza ed accoglienza. Il tuo matrimonio invece sarà felice ed importante. Oggi, 4 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza. È stata istituita nel 2007, una giornata che si celebra in varie parti del mondo, e in Italia cade il primo lunedì di maggio. Ha un obiettivo semplice ma rivoluzionario, ovvero rallentare, non per pigrizia o disimpegno, ma per riscoprire il valore del tempo, della qualità delle relazioni e della presenza consapevole nelle cose che facciamo. Noi ci riaffidiamo alla musica, con calma sempre, ma diamo voce a una grande artista, ovvero Loredana Bertè, con la sua In Alto Mare. Tra poco tempo di vinile, poi oroscopo e molto altro da scoprire insieme.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Please. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club. Vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
4: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
4: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.

abbiamo ascoltato David Guetta qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Tempo di scoprire il vinile che vi abbiamo riservato, ma prima mi rivolgo a te per parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora è tempo di vinile, andiamo a ripescare un pezzo direttamente dal 1966. In realtà noi scegliamo una versione più moderna, quella di Amy Stewart, 1979. Il brano è Knock on Wood, una canzone scritta da Eddie Floyd e Steve Cropper, pubblicata per la prima volta da Floyd nel 65 e poi l'anno successivo sempre da lui su 45 giri. Fu eseguita lo stesso anno in duetto da Otis Redding e Carla Thomas e è stata cantata anche da Wilson Pickett, ripresa alcuni anni dopo da David Bowie. E poi c'è la versione appunto di Amy Stewart, che è evidentemente quella che ha riscosso maggior successo. Con lei la canzone ha raggiunto il primo posto come singolo nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, in Canada la seconda posizione, in Italia, Francia, Australia, Svizzera e poi in tante altre nazioni è stata tra le prime 10 in classifica. È una canzone che parla di un amore travolgente, spaventoso per la sua intensità. Il bussare sul legno, knock on wood, è un gesto scaramantico, equivale all'italiano toccare ferro, usato per scongiurare appunto la sfortuna e preservare la felicità trovata. Noi l'ascoltiamo direttamente sul vinile.

0: talentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo.
4: Pareggio
3: di Bardo.
5: Tiro.
3: Ma adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
11: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo. Come with me.

Buggy. Allora, questa è Mondo Radio Tutti Frutti, sono le 8:30 in punto, è tempo di scoprire l'oroscopo di giornata. Partiamo con l'Ariete, vi sentite un po' fiacchi e spossati per le influenze di Giove, con una scarsa capacità di propensione e un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma cosa non va ai familiari prima che ve lo chiedano loro. Toro, ammettere di aver agito con superficialità e aver sbagliato è un gesto che dovreste imparare a fare. Nessuno è perfetto, nemmeno voi. Gemelli, cambiare è possibile, basta volerlo. Sul fronte lavorativo, per esempio, vi occorrono dei colloqui chiarificatori in cui far emergere i vostri progetti. Cancro, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con un amico o un partner. Se vi conoscete da tempo, saprete anche che aspettare per riflettere sui problemi o sbollire ha poco senso. Leone, se ogni giorno vi trovate alle prese con attività extra che incombono sul lavoro, significa che è giunto il momento di riorganizzare il vostro tempo. Vergine, occupatevi degli aspetti finanziari della famiglia, nessuno lo sta facendo, invece è opportuno dare una giusta dimensione alle spese. Bilancia, siete molto vivaci e spigliati grazie agli astri. Questo vi porterà a conoscere nuove persone e a stringere rapporti di amicizia. Scorpione, tenete a freno le tentazioni golose. Uno spuntino a metà mattinata o una merenda nel pomeriggio vanno bene, ma non assecondate questi attacchi di fame. Sagittario, in questa giornata collezionerete contrattempi, tutto quel che era stato pianificato passa in secondo piano per pratiche e questioni urgenti. Capricorno, mente e corpo non sono in sintonia, mentalmente siete distanti da tutto, la routine vi sta venendo a noia e avete voglia di fare qualcosa di diverso. Acquario, le stelle preparano progetti per la casa e la famiglia, è arrivato il momento di concretizzarli. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avevate scritto i vostri desideri. Pesci, giocare d'anticipo è una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quel che volete, quindi siete più che intenzionati a vincere. Ripartiamo dalla musica, dai successi del momento.

Joliet, canzone d'amore. Andiamo indietro negli anni per vedere cosa è successo il 4 maggio, partendo dal 1814, quando Napoleone Bonaparte sbarca a Portoferraio, da dove prende il via il suo periodo di esilio all'isola d'Elba. 1861, il ministro della guerra del Regno d'Italia emana il decreto con cui viene istituito l'esercito italiano. 1915, l'Italia abbandona la triplice alleanza con l'impero di Austria-Ungheria e la Germania. Nel 49 invece un aereo con a bordo la squadra di calcio del Torino si schianta contro la collina di Superga. Fra le 31 persone a bordo non ci sono superstiti. Nel 56 viene registrata Bebop e Lula di Jim Vincent, ascoltata come primo brano oggi di apertura trasmissione. Nel 59, con il nome di Gramophone Award, si tiene a Los Angeles la prima edizione dei premi Grammy, e tra i vincitori anche Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. 1979, il capo del partito conservatore britannico Margaret Thatcher viene nominato primo ministro. Nel 2004 invece a Milano muore il compositore Piero Soffici. Tra i nati oggi, 1926 l'attore Enzo Garinei, 1928 Maynard Ferguson, musicista, nel 29 l'attrice Audrey Hepburn, nel 59 è nato 59 sì Inger Nilsson, attrice di Pippi Calzelunghe, nel 66 il regista Stefano Sollima, nell'87 l'ex pilota di motociclismo Jorge Lorenzo, 89 la cantante Serena Brancale. Ma se andiamo a sbirciare quali brani in questo periodo dell'anno hanno riscosso grande successo, esattamente 24 anni fa, era il 4 maggio del 2002, al primo posto in classifica tra i brani più venduti c'era Alizé con Moi Lolita. L'ascoltiamo.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna particolare segnalazione sulla rete stradale ed autostradale questo lunedì mattina della regione. Ci spostiamo nella provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica per lavori. Si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico. E da oggi nuovi cantieri sulla statale 16 dove si viaggerà a carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Anche qui non si escludono rallentamenti. Sempre da oggi sino al 19 di maggio a Lecce chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade della Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina dalle 7 alle 19 di stasera. E anticipiamo i lavori in programma nella serata di oggi. Sulla A16 Napoli-Canosa chiuso il tratto tra Cerignola e Candela nei due sensi di marcia a partire dalle 22 e sino alle 6 del mattino successivo. Infine oggi forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali fino al pomeriggio di oggi. Raccomandiamo prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
6: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
5: Massimo!
6: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
5: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Signorita Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, andiamo a vedere che tempo farà oggi. Inizio settimana con cielo sereno, ma si affacceranno delle velature tra pomeriggio e sera. Il vento è quasi assente da sud, solo sbuffi, mari calmi, poco mossi nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 18 e i 22 gradi, nell'entroterra picchi sino a 25. Il proverbio dice, sentite qui, fare soldi è come scavare una buca con un ago, stenderli è come gettare acqua nella sabbia. Un proverbio cinese, che dite? Forse è vero, mi sa che è così. I cinesi di un tempo quanto erano saggi. Noi ci riaffidiamo alla musica, ritorneremo alle 9.30 in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Ora torniamo indietro nel tempo con questo grande classico di Lucio Dalla.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il ministero degli esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
1: Conflitto russo-ucraino, un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronta a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, ha aggiunto. Siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
2: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve è costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

0: soli, siamo soli.
1: Pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai?

0: Pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
1: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Ruberto, un saluto dalla redazione, appuntamento in diretta con la rassegna stampa locale e nazionale. Sono le 9:31 oggi lunedì 4 maggio, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera. La missione degli Stati Uniti per incontrare il Papa e Meloni è il titolo, quindi sviluppi sulla situazione in Medio Oriente, sul Corriere spazio appunto a questa missione con un piano di Trump anche per Hormuz, libererò le navi bloccate, ha detto. Poi sulla Repubblica anche qui si parla della missione di Trump, libero le navi da Hormuz, anche qui il titolo in apertura. La Repubblica riporta le parole pronunciate dal presidente, intanto avviata Project Freedom, un'operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati. Mano tesa poi dagli Stati Uniti al Papa con la visita di Rubio prevista il 7 maggio, mentre spazio anche alla festa scudetto dell'Inter. La Stampa titola: Trump, nuovo sgarbo a Meloni, endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio, no del presidente degli Stati Uniti al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. Anche qui sport in evidenza, oltre al trionfo dell'Inter in primo piano i successi azzurri con Jannik Sinner e Kimi Antonelli. Il Messaggero titola: Rubio in missione dal Papa, missione con cui si apre anche questo giornale. Trump picco nei sondaggi, minaccia l'Iran, Teheran intanto invia un piano di pace in 14 punti, ma il presidente degli Stati Uniti chiude, sono possibili nuovi raid. E poi sulla Gazzetta dello Sport, il 21esimo scudetto nerazzurro che campeggia tutta pagina sulla prima della rosa, i nerazzurri campioni dopo il 2-0 al Parma, Lautaro dice non era facile dopo lo scorso anno, poi che Chivu debutto magico, Marotta dice resti a lungo, che triplete, titola anche il Corriere dello Sport, dominio Chivu, 2-0 al Parma e festa con tre turni d'anticipo. Estasi Inter, il titolo invece di Tutto Sport. Passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno e poi agli altri quotidiani locali. Veniamo alle notizie che riguardano la nostra provincia con la cronaca in particolare sui principali quotidiani: volto coperto e arma in pugno in un pub pieno di gente, fugge con il registratore di cassa, è accaduto a Matino due giorni fa quando due rapinatori hanno fatto irruzione, pistola in pugno, seminando il panico in un locale affollato, il locale preso di mira, il Cillas Pub di via del Timo. I malviventi sono riusciti a portar via il denaro custodito in cassa, ancora da quantificare. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. In primo piano anche gli scontri tra tifosi, sono 4 i feriti, 3 sono in gravi condizioni, in 2 perdono le dita di una mano, è accaduto a Squinzano nell'imminenza della sfida contro il Leverano, dove 2 sono finiti in ospedale per ferite causate da una bomba carta, un terzo è stato raggiunto da un cacciavite alla schiena, un quarto colpito alla testa. Gli approfondimenti sono in corso per risalire a tutti i responsabili e prendere le dovute misure cautelari. Prosegue intanto la corsa contro il tempo per rintracciare il kitesurfer scomparso in mare, accaduto qualche giorno fa, da quando non si trova più Mimmo Piepoli, 39enne di Erche, di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di venerdì. Non solo Porto Cesareo, molto più largo il raggio d'azione, la moglie lancia il suo appello, ma intanto ieri è stato un altro giorno di ricerche senza esito purtroppo. Veniamo invece al maxi sequestro di droga, quasi 17 kg di marijuana scoperti nel bagagliaio di un'auto, la Guardia di Finanza ha fermato la vettura e scoperto l'ingente carico, in manette sono finiti un 28enne salentino e una 43enne bulgara residente a Roma, trovati anche oltre 6.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, i due sono finiti in arresto. Sempre la cronaca: viene travolto mentre fa footing un 67enne, finisce in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto a Lecce in via Marinosci. Soccorsa anche l'anziana alla guida di una Peugeot 208. Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, le ambulanze e la polizia locale per i rilievi del caso. Veniamo invece alla rapina a mano armata. Affiancato da uno scooter, minacciato con una pistola, è costretto a cedere l'auto. La rapina è avvenuta la scorsa notte a Torre Lapillo, marina appunto di Porto Cesareo. La vittima è un 56enne di Avetrana, che è stato derubato della sua auto, una Renault 5. Asporto denuncia presso la locale caserma dei carabinieri. I militari adesso sono sulle tracce dei responsabili. Voltiamo pagina e veniamo allo sport. Torniamo alla vittoria del Lecce di venerdì contro il Pisa per 2-1, vittoria fondamentale in ottica salvezza. I giallorossi si portano a più 4 sulla Cremonese terz'ultima, Cremonese che però deve giocare la sua partita oggi contro la Lazio e ha l'opportunità di riavvicinarsi. In ogni caso i giallorossi hanno messo fiato sul collo ai diretti concorrenti per la salvezza. A parlare Falcone, ha parlato di 3 punti vitali, siamo contentissimi, e poi sul suo futuro in una big ha detto di sentirsi pronto, ma adesso l'importante è pensare a Lecce e rimanere in Serie A. Anche Di Francesco ha parlato di una vittoria sudata, ma nulla è scontato da qui alla fine, dobbiamo saper lasciarci andare, ha dichiarato. Veniamo invece alla Serie C, dove il Casarano ha trovato una grande vittoria 2-0 in trasferta a Monopoli ieri, passaggio del turno passaggio del primo turno playoff per il Casarano. In Serie B il Nardò conquista i playoff nell'ultima giornata di campionato battendo il Barletta capolista 1-0, mentre si attende l'Eccellenza con playoff e playout in programma prossima settimana. In promozione si segnala la bella vittoria del Tricase 3-1 col Terre di Acaia e Roca, vince Dostuni capolista 1-0, vince anche lo Squinzano 5-0 con il Leverano, vittoria in ottica salvezza per la Virtus Matino 4-1 a Bagnolo, e poi il Taviano vince 2-0 a Copertino, il Carovigno 7-1 a Trepuzzi. In prima categoria, in semifinale playoff, vince la Vetrana 2-1 a Galatone, giocherà la finale con l'Erche. Nella semifinale playout i giallorossi e Radeo battono il Poggiardo 91 per 1-0. E chiudiamo così con la pagina sportiva la nostra rassegna stampa locale. L'informazione a carattere territoriale torna alle 12.30, 16.30 e infine alle 20. Grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
8: Create Seeds.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Radio Tutti Frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
2: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
3: Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. Lo ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della comunità politica europea quando si è verificato il guasto.
2: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
3: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Luchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
2: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
4: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

maggio 2026, lunedì post ponte lungo, dal primo maggio che era venerdì in avanti, ragazzi. Per chi ha fatto ponte, perché magari non è che tutti prendono e partono, voglio dire, fanno cose eccetera, vedono gente, no, altri molto banalmente hanno lavorato in questo pseudo ponte di maggio, del primo maggio, ma comunque ci siamo, oggi è lunedì, quindi niente scuse, ragazzi, ricomincio una nuova settimana, chiaramente una nuova settimana che ricomincia in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti, in compagnia delle dirette, in musica, dell'informazione, degli aggiornamenti, degli speciali, insomma c'è di tutto veramente ad attendervi sulle nostre frequenze. Bene, benissimo, allora facciamo così, cominciamo con Paolo Conte, per il semplice motivo che sono stata molto colpita da una persona. Sapete quando incontrate casualmente delle persone, così magari siete nella sala d'attesa, così dal medico, come è capitato a me, ad un certo punto entra una persona che era identica, spiccicata, un uomo, un signore, a Paolo Conte, cioè pelle butterata compresa, non so come dirvelo, le rughe, i solchi profondi del viso, una roba pazzesca, forse un po' più magro, ecco, a livello di viso, il viso un po' più sfilato, ma insomma, ragazzi, una roba allucinante, cioè se l'avessi visto in tutta cetata avrei potuto scambiarlo, ecco, tranquillamente per Paolo Conte. Bene, cominciamo la puntata di oggi con Via con me.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Bertolotti sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Sono le 10:13 in questo lunedì 4 maggio 2026. Abbiamo appena cominciato con la seconda parte del Buongiorno Salento. Questo è lo spazio aperto all'informazione, ma anche alle storie e musica, soprattutto alle storie e musica. Certo è che abbiamo ascoltato questo bel pezzo, la primavera, eccetera, eccetera, ma guardate che gradevole temperatura, perché si è attenuato il vento, e questo ce l'aveva già anticipato Giuseppe Vedevitis lo scorso sabato. Dicevo, si è attenuato il vento e le temperature sono in ripresa, per quanto però questa settimana, insomma, ci siano delle velature, ci saranno giornate molto nuvolose, perché lo scirocco rinforzerà, tra l'altro, ma comunque, insomma, diciamo che si vedranno delle schiarite forse verso il prossimo fine settimana. Speriamo. Comunque, già il fatto che magari non faccia proprio freddino già ci fa presagire la primavera. Bene, detto questo, ieri, tra le tante cose, lo sapete che c'è la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition di domenica, abbiamo ripreso giusto ieri. Bene, tra le tante cose che di cui potevamo parlare anche di lui, di Frankie Valli. Allora, siccome io adoro il pezzo che andiamo ad ascoltare, che tra l'altro è la sigla iniziale di quel clamoroso successo che fu Grease, il film con Olivia Newton-John e John Travolta, è un cast spettacolare, era il 1978, parliamo proprio di Frankie Valli. Ieri era il suo compleanno, e lui è Frankie Valli è il nome d'arte di Francis Steven Castelluccio, ed è stato anche il frontman dei Four Seasons. E allora lui ci ha regalato questa roba pazzesca, che è l'inizio di Grease, che è un pezzo, il pezzo con cui io vorrei iniziare le puntate ogni mattina praticamente. In vostra compagnia, buon ascolto.

0: pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
2: Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo. Pareggio di Barbe. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo.

0: Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
7: Mondo Radio.
6: Senza frontiere.
7: Mondo Radio.
6: Senza frontiere.

0: Ed era in negrita con "Che rumore fa la felicità". E allora ditecelo anche voi, che rumore fa la vostra felicità? Quando vi accorgete di essere felici? Fateci caso, scrivetecelo al 380 20 20 02 9. Io sono qui appositamente per voi, per condividere con voi dei piccoli momenti più o meno felici, più o meno sereni, si spera quanto più possibile felici e sereni, potremmo dire, delle vostre giornate. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento, come sempre solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Sono le 10:31, il che significa soltanto una cosa, ovvero che inauguriamo la nuova settimana. Oggi è pure lunedì, con un nuovo protagonista per il disco esco di radio, anzi i protagonisti, ma quelli, i protagonisti tra i protagonisti, perché ritornano sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti gli Après la Classe con Fore de Capo. Questo è il singolo che ci accompagnerà fino alla prossima domenica, che ricordiamoci è domenica 10 maggio. Domenica 10 maggio, ma sarà la festa della mamma, credo proprio di sì. Benissimo, quindi per tutta questa settimana saremo Fore de Capo insieme, anzi e grazie agli Après la Classe con Anthony B. Questo è un pezzo nato da questa anche collaborazione, e tra l'altro è stato pubblicato questo pezzo il 25 di aprile 2026, e anticipa questo tour estivo 2026 che è iniziato, per dirla tutta, in questi tra fine aprile appunto e i primi di maggio, insomma. Quindi gli Après la Classe sono in marcia e siamo ben lieti di averli nuovamente con noi. Quindi la prima ufficiale settimana di maggio ci sono proprio loro, non poteva essere altrimenti. Musica,
1: disco, esco di radio.
2: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Après la Classe. Questo è il disco esco di radio della settimana, che è il nostro nuovo singolo, che si chiama Fore de Capo.

Rieccoci, dunque, rieccoci alla luce di una rivelazione, di un'epifania che mi si è palesata giusto in questi minuti. Ho scoperto di essere più grande di qualche mese di Serena Brancale. Oh, allora, perché Serena Brancale oggi mi compie gli anni, è nata il 4 maggio del 1989, stava a Sandira a Bari. Serena Brancale, ragazzi, allora oggi è l'occasione per andare ad ascoltare sicuramente Al mio paese, che è questo pezzo che ormai, insomma, facciamoci il segno della croce, è così, ce lo portiamo dietro, voglio dire, non è che pensiamo di svicolare, ma che sarà il nuovo Whamageddon. Sapete che durante il periodo di Natale c'è il Whamageddon, ovvero che c'è questa specie di gioco e il tentativo è quello di evitare di ascoltare Last Christmas degli Wham, no? Il Whamageddon, ma comunque, insomma, sarà il Serena Brancale Geddon quest'anno, oppure l'Al mio paese Geddon per questa estate 2026. Invece lo ascolteremo, questo è poco ma sicuro. Comunque, tanti auguri a Serena Brancale, che quindi oggi, a conti fatti, mi compie 37 anni. Va bene, allora andiamo ad ascoltare questo pezzo, ma magari nel corso della puntata ci concediamo anche qualche bella interpretazione di Serena Brancale, che veramente, comunque, brava, brava, brava, brava musica!

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna particolare segnalazione al traffico. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Da oggi nuovi cantieri sulla statale 16, si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Anche qui non si escludono rallentamenti. Sempre da oggi sino al 19 maggio a Lecce chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via Pettorano, ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Sono in corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. E anticipiamo i lavori in programma nella serata di oggi sulla 16 Napoli Canosa, chiuso il tratto tra Cerignola e Candela nei due sensi di marcia, a partire dalle 22 sino alle 6 del mattino successivo. Infine, oggi forti raffiche di vento dai quadranti meridionali fino al pomeriggio di oggi. Raccomandiamo prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
4: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
3: Mi hai convinta, ci vado subito.
4: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
3: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Questa è
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

fastidio, dito nella piaga sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono le 10:47 in questo 4 maggio 2026. Allora ce ne andiamo nel 1973, giusto il 4 di maggio, quando ad Atlanta sono tutti in attesa della rock band più amata del mondo, ovvero i Led Zeppelin. Sì, diciamocele, c'è di queste cose, non è vero, ci sono tante rock band amatissime, però voglio dire, i Led Zeppelin, sempre che ci sono e detengono insomma il loro posto saldamente. Ecco, allora, da giorni attorno allo stadio, al Fulton County Stadium, c'è gente veramente accampata, perché poi insomma tanta era la novità, nel senso che era appena uscito da circa un mese il loro ultimo album House of the Holy, e questa è la prima data, quella del 4 maggio 73, del tour americano. Quindi tutti ad Atlanta per vedere i Led Zeppelin. C'erano circa 40.000 persone, il più alto numero di spettatori per un concerto rock nella storia della Georgia, che è lo stato degli Stati Uniti dove si trova Atlanta. Anche l'incasso andò benissimo, $246.000, che insomma sono le cifre degli anni 70, ripensate, no? Alla luce delle cifre odierne, vabbè. Dunque, il traffico di Atlanta, della città, va in tilt, c'era sovraffollamento, non erano soltanto i fan a procurare disagi. Per una curiosa coincidenza, quella sera stessa in città si tiene anche un congresso di un predicatore cristiano, del predicatore cristiano più conservatore d'America, ovvero il reverendo Bill Graham. Allora, pensate un po', le Zeppelin da una parte e il predicatore cristiano più conservatore d'America, stesso giorno, stessa serata ad Atlanta in Georgia, non lo so, vabbè. Allora, comunque, insomma, diciamo il diavolo e l'acqua santa, potremmo dire. Comunque, la set list era da paura, grandi pezzi, grandissimi, partono con Rock and Roll, le Zeppelin, in quel 4 maggio 1973. E allora diamo una svolta rock a tutto quello che stiamo vivendo quest'oggi, anche perché ragazzi è lunedì mattina, cioè nel senso, se non ci concediamo un po' di sano rock and roll alla maniera dei Led Zeppelin il lunedì mattina,

Mutatis mutandis. Allora, dunque, parliamo di Shakira, perché Shakira sabato scorso ha tenuto un concertone, ma di quelli concertoni oni sulla spiaggia di Copacabana, chiaramente a Rio de Janeiro in Brasile, e praticamente secondo i media brasiliani si erano assiepate per vedere, assistere al concerto di Shakira 2 milioni di persone. E allora il concerto tenuto appunto da Shakira, che è cantante colombiana, a Rio de Janeiro, è stato chiamato Todo Mundo no Rio, e un concerto pazzesco, incluso nel tour mondiale a supporto chiaramente del suo ultimo album, che è stato pubblicato nel 2024, quindi prosegue questo tour mondiale di Shakira. È iniziato intorno alle 11 di sera, oltre un'ora dopo l'orario previsto, e come è iniziato? Sono volati dei droni sopra la spiaggia, e sopra appunto la spiaggia questi droni andavano a scrivere nel cielo "Ti amo Brasile" in portoghese, chiaramente. Poi è arrivata Shakira, ha ringraziato i fan, ha raccontato, dice: "Sono arrivata qua a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica". Anche il sindaco di Rio de Janeiro, di tutto il mondo e paese, voglio dire, grandi entusiasmi da parte della politica locale, no? Voglio dire, quando succedono cose, concerti eccetera, si chiama Eduardo Cavaliere, si chiama il sindaco di Rio de Janeiro, pure lui ha dichiarato su X, dice: 2 milioni di persone hanno assistito al concerto, ha scritto "La lupa ha fatto la storia a Rio", che meraviglia. Comunque Shakira, che adesso andiamo ad ascoltare nella sua Hips Don't Lie di 20 anni fa circa, vi dico questo e basta, cioè sono passati 20 anni da questo brano. Comunque ha celebrato la resilienza femminile, dice Shakira: "Noi donne ogni volta che cadiamo ci rialziamo un po' più sagge". Ora non so se sia prerogativa delle donne, ma anche dell'altro sesso in generale, un po' di tutti dovrebbe essere questa, no? Una caratteristica, cioè, sbagliando si impara, quando ci si cade ci si rialza, ma magari, ecco, acquisendo un po' più di saggezza, consapevolezza, quello che volete. Comunque poi è successo che nei giorni precedenti il concerto, questa è una cosa interessante, gli organizzatori hanno confermato la morte di un membro della troupe locale che si occupava dell'allestimento del palco, e allora Shakira ha ricordato questo operaio con queste parole: "Sono profondamente addolorata per la famiglia", dice, "dell'operaio che ha perso la vita. Il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari". Insomma, brava Shakira, che le dobbiamo dire altro? Brava.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la presidente.
1: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
2: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
1: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozione per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
2: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano. Professionalità e dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
1: E oggi il presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

con i Comacose, furono Comacose con una storia bene. Allora, mettermi con te che cantavano i Comacose, poi ad un certo punto è andato tutta schifo, va bene, lo sappiamo, mannaggia delle volte. Allora, ragazzi, fermi tutti, perché nel corso del fine settimana succedono cose in quel di Lecce, capoluogo del Salento, perché lo sapete, stanno circolando video, ne stanno parlando in ogni dove, ma sì, ma diciamo, ce lo voglio dire. Mel Gibson è stato avvistato nel centro storico di Lecce, mentre insomma si faceva una bella passeggiata, è passato attraverso l'anfiteatro, di fronte Santa Croce, dentro, insomma, si è fatto un po' così, cullare dal fascino barocco della nostra Lecce, quindi lui chiaramente si stava muovendo senza clamori, voglio dire, stava facendo una passeggiata, via magari qualche sopralluogo, ma comunque tra una pausa e l'altra delle riprese, qualche giorno di calma, qualche giorno di relax, e quindi dice: che faccio da Torre Guaceto, dove stanno nella riserva naturale di Torre Guaceto, stanno facendo le riprese del secondo capitolo di The Passion, della Passione di Cristo, si chiama The Resurrection of the Christ, ovvero la resurrezione di Cristo, quindi stanno girando a Torre Guaceto nel territorio di Brindisi, dice: da Torre Guaceto dove vado per rilassarmi poco, vai a Lecce a visitare Lecce, e quindi bene. Poi era stato avvistato, per la verità, già diverso tempo fa a Gallipoli, ad Alezio, per dei sopralluoghi, insomma Mel Gibson è tra di noi, evviva, diciamocelo. C'è chi sui social, l'ho visto, si lamentava, dice: sto sempre a Lecce proprio quando c'era Mel Gibson, non dovevo passare, per esempio, ecco. E uno poi se le pone queste domande, dice: la sfiga però delle volte, quando vuoi che incontri tutti e non ne vuoi sapere niente, una volta che vuoi incontrare uno, niente, non ce la fai, vabbè. Comunque, quando è prevista l'uscita del film di Mel Gibson? Nella Pasqua del 2027, quindi fra un anno, ragazzi, circa. Comunque, insomma, sempre bello trovarselo un po' a zonzo, ci sono anche i video, andate a cercare perché c'è, lo trovate Mel. Ricordiamo Mel in una delle sue belle interpretazioni, voglio dire, al di là di quelle che sono le sue opinioni politiche eccetera, comunque le sue belle interpretazioni rimangono, tra cui quella di What Women Want, questo bellissimo film diretto da Nancy Meyer con Ellen Hunt, straordinaria, e c'è insomma la colonna sonora di quel film, diciamo, sono alcuni pezzi tra gli altri, però anche di Frank Sinatra, quindi già che ci andiamo ad ascoltare I've Got You Under My Skin, questo è uno dei brani inseriti all'interno di quel bel film. Bene.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. Please
2: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
11: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
12: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
13: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
11: Massimo!
13: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
11: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
14: Vintage. Vintage.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Eccoci qua, perché abbiamo ascoltato nel blu dipinto di blu alias Volare di Domenico Modugno sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti in questo 4 maggio 2026, perché ce ne andiamo direttamente nel 4 maggio 1959, data storica per quel che riguarda la musica italiana ma anche la musica tutta, perché vengono consegnati per la prima volta il 4 maggio 1959 i Grammy Awards, ovvero gli Oscar della musica. E indovinate un po' chi è che riceve nel 1959 l'Oscar della musica, Grammy Awards, quindi vola dall'Italia oltreoceano fino negli Stati Uniti, chiaramente Domenico Modugno con il blu dipinto di blu, Volare, che viene premiata il 4 maggio del 59 come miglior canzone e migliore registrazione dell'anno precedente. E beh, tanta roba ragazzi, poi che ne so, abbiamo dovuto aspettare Laura Pausini dopo, non lo so, ecco. Comunque, che meraviglia. Quindi iniziano gli Oscar della musica con i Grammy Awards. Tra i primi ad essere premiati un italiano, Domenico Modugno. Bene, e che pezzo d'altronde, ma sappiamo che cosa significa nel blu dipinto di blu per tutto il mondo. Ritorniamo al presente con Tommaso Paradiso con I Romantici.

rieccoci di nuovo ritornati insieme. Adesso viriamo verso tutt'altri lidi della musica. Perché? Perché, beh, notizie giungono sempre per quel che riguarda i Pink Floyd. Ovvero è stato pubblicato una nuova raccolta di cover tratte da due album dei Pink Floyd, ovvero Animals at the Wall, e si intitola Animals Against the Wall e Tribute to Pink Floyd Volume the Second. Ok, comunque è uscito per un'etichetta discografica, si chiama Demon, della Cherry Red Records, ed è un cofanetto di 3 CD. Praticamente ci sono questi musicisti, insomma, del rock classico, del prog, dell'art rock, che interpretano sia brani tratti da Animals, che è l'album del 1977 dei Pink Floyd, ma anche brani tratti da The Wall, che è l'album del 1979, e quindi diciamo che il tentativo è quello di capire qual era all'epoca dei Pink Floyd, tra il 77 e il 79, l'equilibrio creativo tra Roger Waters e David Gilmour. Ci sono tanti artisti che hanno contribuito a questo lavoro, insomma, che sono stati, insomma, selezionati, eccetera, tra cui anche Ian Anderson. Va bene. Allora, detto questo, a proposito di The Wall, arriva la paranoia di Roger Waters. Lo sapete che lui dice tante cose buone e giuste, perché dice tante cose buone e giuste, dopodiché ogni tanto è lì che lui cova rancore, voglio dire, ogni volta ci rimugina sulle cose. Roger Waters sta lì, non trova pace. Allora, comunque, quando, secondo un famoso aneddoto, quando nel 1977, appunto, all'epoca era Animals, no, l'album, Roger Waters comincia un po' a dire: io non mi trovo più bene, c'è un po' di angoscia per tutto sto successo di Pink Floyd, non lo so, io forse mi voglio tirare indietro, eccetera. Insomma, tra una roba e l'altra comincia a rimuginare sulle sue cose Roger Waters, e nasce The Wall a distanza di 2 anni, che viene pubblicato il 30 novembre 1979, album doppio più venduto di sempre con 30 milioni di copie, eccetera eccetera. Quindi Roger Waters concepisce The Wall come un'opera totalmente personale, perché ha espresso tutti i suoi pensieri, i suoi dubbi, le sue paure, ci sono pezzi meravigliosi e tutto quanto il resto. Insomma, morale della favola, Roger Waters se ne esce dicendo: è un lavoro tutto mio. Quindi manifesta il rammarico di aver registrato The Wall con i Pink Floyd. Loro non hanno la minima idea di che cosa si tratti, non l'hanno mai avuta. Quindi la paranoia di Roger Waters su The Wall l'abbiamo capita. Allora, comunque, se siete interessati a questa nuova pubblicazione, questo cofanetto, questi CD con cover tratte da Animals e The Wall, tanto di guadagnato vi abbiamo avvisato. Ma arrivano i Pink Floyd con Another Brick in the Wall.

0: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Le migliori hit del momento.
8: Le migliori hit del momento.
7: Le più richieste, le più votate,
8: le più vendute.
7: Le più vendute.
8: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.

ricordi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente sono le 11:48 in questo 4 maggio 2026, ci avviamo verso il mezzodì di questo primo giorno della settimana. Come sempre siete su Mondo Radio Tutti Frutti e noi siamo in onda da questa mattina presto con il Buongiorno Salento. Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme. Dunque adesso cambiamo decisamente genere e ci andiamo un po' a rispolverare quello che la scorsa estate è stato un grande successo, e parliamo di un duo molto particolare. Parliamo dei Nugenea, che dal 2022 da Bar Mediterraneo insomma ci hanno abituato a cose molto interessanti. Dunque ci andiamo a recuperare questo pezzo che è stato pubblicato nel 2025, che si intitola appunto Shallah, questo invito a lasciarsi andare, a vivere senza pressioni. Parliamo un po' di questo duo che è tornato con una nuova pubblicazione ed è molto interessante, quindi io vi consiglio di andarvi ad ascoltare interamente il nuovo album dei Nugenea, People of the Moon, questo disco che è nato da un lungo processo di liberazione creativa, perché insomma hanno avuto veramente un gran bel successo con Da Bar Mediterraneo in avanti, tour europei eccetera, però insomma affondano le loro radici questi due ragazzi straordinari, questi due musicisti di prim'ordine nella loro Napoli. E insomma loro lo dicono chiaramente: beh, noi siamo partiti da Bar Mediterraneo per andare a rievocare un po', a riprendere il cult di Nuova Napoli. Anche lì insomma ci sarebbe e meriterebbe un approfondimento tutto il capitolo di Nuova Napoli. E poi con Bar Mediterraneo insomma siamo partiti da lì, ci siamo ritrovati col fare un album pop. Questo nuovo disco, che è People of the Moon, dicono loro, desideravamo per questo disco scrivere ancora più hit, e alla fine invece abbiamo compreso che avevamo un concept album. Ecco, come sempre quando si parte in un modo e si arriva in tutt'altro posto, però può capitare, e magari insomma sono cose che riescono particolarmente bene. È un lavoro insomma che esplora diverse sonorità e soprattutto insomma si parte ecco da quel melting pot di cultura musicale che è Napoli, innestata su tutti i viaggi, le esperienze insomma di questi due ragazzi che compongono questo duo veramente formidabile, i Nugenea. Allora, il disco è stato pubblicato da pochissimo, quindi nel 2026, e contiene all'interno proprio quel brano Shallah di cui vi ho parlato, che già la scorsa estate insomma ha fatto parlare di sé. Quindi andatevelo ad ascoltare, People of the Moon, i Nugenea. Noi partiamo da Shallah, poi magari nel corso dei prossimi appuntamenti ogni tanto ci concediamo quei momenti wow, e adesso che lo ascoltate capirete perché.

Bello, vero? Allora, dunque, rimaniamo in area Napoli perché arriva di nuovo Serena Brancale. Oggi è il compleanno di Serena Brancale e a suo tempo con questo brano fu protagonista anche del disco esco di Radio della Settimana. Arriva Iso Pazzo, featuring Richard Bona, e quindi Serena Brancale ritorna sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con questa versione clamorosamente bella, con la maestria che la contraddistingue. D'altronde, Serena Brancale, quindi auguri di buon compleanno a lei, che in questi giorni insomma la si vede spesso, no? In giro dal palco del primo maggio eccetera, e poi insomma prosegue questa tournée anche all'estero, anche negli Stati Uniti. Rimanete all'ascolto.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dalla sapervi reagire alla saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
1: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
2: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
3: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Appuntamento con il GR locale per le 12.30. Apriremo con la rapina a mano armata avvenuta sabato sera in un pub di Matino. Ieri invece un 67enne è stato investito da un'auto a Lecce. E poi ancora le ricerche del kitesurfer scomparso a Porto Cesareo da venerdì sera. Quindi altri fatti di cronaca, l'attualità e in chiusura lo sport.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Questa è

0: Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase Cerignola, a cura di Diego Sperti.
1: Avete sentito, grande appuntamento il 10 maggio, mi raccomando, mi raccomando. Allora rieccoci ritrovati insieme sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, abbiamo ascoltato i Santana con Corazone Spinato, per ricordare, per quanto insomma non riguardi prettamente il brano che abbiamo ascoltato nello specifico, per ricordare il cantante scozzese Alex Lagertwood, che è noto per essere stato la voce solista dei Santana in un certo periodo di tempo tra il 1979 e il 1994. È famoso per essere stato proprio il cantante del gruppo durante le loro esibizioni, per esempio a Live Aid nel 1985. Se n'è andato all'improvviso all'età di 79 anni, e quindi diciamo che la sua voce nei Santana è stata protagonista in brani come You Know That I Love You, Winning, All I Ever Wanted, Old Dawn, e poi ha anche coscritto canzoni come Somewhere in Heaven, Make Somebody Happy. Ok, tra l'altro, oltre al suo contributo ai Santana, ha suonato anche al fianco di Jeff Beck nel Jeff Beck Group, e ha anche suonato nella band, per esempio, del tastierista jazz rock Brian Auger, gli Oblivion Express, e insomma è stato un musicista che ha avuto veramente una grandissima esperienza. Se n'è andato all'improvviso Alex Lagertwood di 79 anni, e adesso arrivano i Green Day su Mondo Radio.

base, tanti auguri di buon compleanno a Mike Dirt. Del 1972, giusto il 4 maggio, nasceva il fondatore e bassista dei Green Day sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Adesso arriva Madame con Volevo capire con Marrakesh. Attenzione, attenzione, io vi voglio parlare di Valmauto, ragazzi, perché da Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente. Vi attende con un design moderno, con un'anima urbana, con tutta la versatilità che vi serve per vivere la città e non solo, con stile. Connettività avanzata vi attende e la troverete nella nuova Fiat Grande Panda. Troverete consumi intelligenti, troverete un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. E allora andate a scoprire la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Valmauto, vi ricordo che è anche specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, ma Valmauto è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. E ancora, da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto vi attende con l'auto giusta per voi, quell'auto che costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto vi attende a Tricase nella zona industriale con tanti servizi, tra cui vendita e noleggio auto. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 08 33 54 40 00.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Termine tempo!
7: Gol!
6: Pareggio di Bardo!
8: Tiro! Terza linea del ramo, la ENA!
6: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
9: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
10: In collaborazione con
11: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
12: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
13: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibile un ombreggiante.

tutto per oggi. Chiudiamo con queste due richieste: Vacci Piano e anche Yesael in questa specialissima versione dei Dirotta su Cuba, ragazzi. Sono le 12:30, il che significa che fra poco arriva l'edizione del giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. E io, che sono la vostra Giustina, vi do chiaramente appuntamento a domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio. Tutti

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la rapina a mano armata di sabato sera in un pub di Matino, dove intorno alle 23 due rapinatori armati e con volto travisato hanno fatto irruzione all'interno del locale in via del Timo. Sotto minaccia armata i malviventi si sono diretti verso il bancone, riuscendo ad impossessarsi del denaro contenuto in cassa. Subito dopo i due si sono dati alla fuga a bordo di un'auto. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito. Il bottino è in fase di quantificazione. Per fortuna non si registrano feriti. Ieri mattina a Lecce un uomo di 67 anni è stato investito da un'auto. Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Marinosci. L'uomo stava facendo jogging quando è stato travolto vicino alle strisce pedonali da un'auto guidata da un'anziana. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari, che hanno trasportato il 67enne in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Soccorsa anche la donna in stato di shock. Sul posto presente la polizia locale per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica del sinistro. Non hanno ancora dato esito le ricerche a Porto Cesareo per ritrovare Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, disperso in mare dal pomeriggio di venerdì. È una corsa contro il tempo, con le operazioni che vanno avanti ad oltranza da 3 giorni e continuano a battere, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Bari, via mare e via cielo il territorio. L'uomo stava praticando kitesurf quando, in circostanze da chiarire, si sono perse le tracce. La zona è stata sorvolata da un velivolo della Capitaneria di Porto e in mare si sono attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bari e Taranto, che hanno scandagliato l'area costiera, purtroppo ancora senza esito. Le ricerche sono proseguite senza sosta anche nella giornata odierna. Fermati in strada sulla statale 613 all'altezza dello svincolo per Trepuzzi, in due sono stati arrestati dopo la scoperta nel bagagliaio di un grosso quantitativo di marijuana, quasi 17 kg. In carcere dal 30 aprile scorso si trovano Gabriele Cuna, 28enne di Surbo, e Anastasia Mialova, 44enne residente a Roma. A bloccarli sono stati i militari della Guardia di Finanza di Lecce. A bordo della vettura su cui viaggiavano una Cupra Formentor, i finanzieri hanno rinvenuto l'ingente carico di droga e oltre 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per Cuna si tratta del secondo arresto in meno di un anno, sempre per lo stesso reato. Tensione prima della sfida tra Squinzano e Leverano, 33esimo turno del campionato di promozione, con una vera e propria guerriglia che si è scatenata all'esterno del campo sportivo. Le due tifoserie sono venute a contatto con violenti scontri, a seguito dei quali 4 persone sono rimaste ferite. A causa della deflagrazione di un petardo, un 23enne tifoso dello Squinzano e un 39enne sostenitore del Leverano hanno riportato gravi lesioni alle mani, col primo che ha perso alcune dita della mano destra e il secondo alcune della mano sinistra. Un 35enne di Leverano è rimasto invece ferito in maniera meno grave, mentre un altro tifoso, 45enne, della compagine di casa è stato colpito al cranio. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni rimangono complicate. I carabinieri stanno lavorando per individuare tutti i responsabili. Un incidente si è registrato questa mattina nei pressi della statale 16 in direzione Lecce, con un mezzo pesante che avrebbe urtato violentemente la parte inferiore del ponte all'altezza dell'uscita per Cursi. L'impatto ha causato il distacco di alcuni detriti che hanno colpito un secondo autocarro che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, danneggiandone il parabrezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e i carabinieri di Maglie e Corigliano d'Otranto per la viabilità e i rilievi del caso. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Trump annuncia Project Freedom, con cui la marina statunitense punta ad aprire lo stretto di Hormuz, rendendolo nuovamente navigabile. Navi USA interverranno per aiutare imbarcazioni in difficoltà. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Qualsiasi intervento nello stretto verrà considerato una rottura del cessate il fuoco e porterà a un'immediata ripresa delle ostilità. Gli analisti mettono in guardia su un intervento trumpiano senza un precedente accordo con l'Iran, bypassando inoltre la mediazione pakistana e non avvertendo precedentemente sauditi, emiratini e omaniti. Lo stretto va riaperto, i rischi per l'economia mondiale sono enormi, ma al contempo una forzatura in questo senso potrebbe far precipitare il fragile dialogo avviato tra le parti. L'operazione coinvolgerà oltre 15.000 soldati e 100 velivoli terrestri e navali. Il rischio che la Marina USA finisca vittima di droni iraniani è molto alto e in quel caso una ripresa delle ostilità sarebbe inevitabile.
1: Passiamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: Con il più 4 sulla zona di retrocessione con la Cremonese terz'ultima, grazie alla vittoria di carattere del 1° maggio in casa del Pisa, il Lecce ed il popolo giallorosso attendono l'esito della partita della Cremonese di oggi alle ore 18.30 impegnata in casa contro la Lazio in questa 35esima giornata di campionato. Come è noto, dal risultato dipenderà molto sui giochi per la volata a salvezza in queste ultime 3 gare di campionato nel duello tra Lecce e Cremonese. E per questo pomeriggio attesa anche la ripresa degli allenamenti a Martignano dei giallorossi Eusebio Di Francesco in vista della sfida di sabato sera a Via del Mare contro la Juventus di Spalletti. All'appuntamento vi arriva un Lecce rinfrancato e per certi versi galvanizzato dal bottino di 4 punti nelle 2 trasferte di Verona, pareggio per 0-0, e Pisa, vittoria per 2-1, la prima della storia a Pisa in Serie A per i salentini. In grande evidenza anche gli attaccanti Lamek Banda, protagonista del 4° gol in campionato oltre ai 3 assist stagionali, e l'italo marocchino Khedira, protagonista dell'assist alla rete dello Zambiano e del gol vittoria per il suo primo sigillo in giallorosso, proponendosi come il 13° marcatore dei salentini in questo campionato.
1: In Serie C invece il Casarano vince 2-0 in casa del Monopoli, superando il primo turno playoff. In Serie D, nell'ultima giornata di campionato, il Nardò batte il Barletta 1-0 e conquista l'accesso ai playoff. Veniamo al volley. In Serie B maschile continua la corsa in testa alla classifica della Padel Volley Taviano, che batte 3-0 il Valdiano. Vittoria anche per il Leverano e la Leo Shoes Casarano, entrambe per 3-1 rispettivamente con Casoria e Termoli Pallavolo. E con questa notizia chiudiamo il nostro GR locale. Grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
4: Pubblicità. A 2 passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
5: E ora? Trassicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Sono a pe- appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Mouad, e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Wasat, citando una fonte ministeriale, secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un terzo incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende però dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
1: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse che si alimentano a vicenda. Con la comunità politica europea credo dovremmo concentrarci molto di più sui vicini del Mediterraneo. È fondamentale ora che l'attenzione sia concentrata sullo spazio mediterraneo allargato. È il momento che l'Unione Europea alzi il tiro e passi da saper reagire a saper prevedere le emergenze. Poi ribadisce: i flussi migratori incontrollati incidono sulla qualità della democrazia.
2: In merito all'abordaggio della flottiglia da parte di navi della Marina israeliana, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti.
1: Torniamo ora sull'omicidio di Christian Sebastiano. I genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza, 2 anni dopo la sentenza penale che ha condannato i 2 giovani ritenuti responsabili dell'omicidio del 42enne avvenuto a Monza il 29 novembre 2020 per sottrargli della cocaina.
2: Una 85enne di Mappano nel Torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Con il suo acume investigativo la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato un raggiro simile 2 anni fa facendo arrestare un 18enne.
1: Il tennis ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, quindi un possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece è in compagnia di Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con la rumena Christian o con la brasiliana Haddad Maia. Il Masters 1000 si tiene a Roma dal 5 al 17 maggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Radio's Golden Old. And we remember.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
5: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna particolare segnalazione al traffico. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Da oggi nuovi cantieri sulla statale 16. Si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Anche qui non si escludono rallentamenti. Sempre da oggi sino al 19 maggio a Lecce chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione via Pettorano, ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Sono in corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. E anticipiamo i lavori in programma nella serata di oggi sulla 16 Napoli Canosa, chiuso il tratto tra Cerignola e Candela nei due sensi di marcia, a partire dalle 22 sino alle 6 del mattino successivo. Infine, oggi forti raffiche di vento dai quadranti meridionali fino al pomeriggio di oggi. Raccomandiamo prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra e c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
5: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli e visto che ci sono prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.
11: Tutti Frutti.
10: Musica.
11: Musica.
10: Musica.
11: Musica.
10: Senza frontiere.
11: Senza frontiere.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyways. Every time you decide to start.

0: Mondo Radio.
1: Mondo Radio. Mondo Radio.
0: Mondo Radio.
1: Tutti frutti.
0: Tutti frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
3: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
2: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
3: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere.
2: Diversi contusi tra i passeggeri, ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
3: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Create Stitch.
6: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Welcome to

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

E voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
1: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Fottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago De Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
1: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e su Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
2: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali play-off di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
6: Mondo Radio,
7: Mondo Radio,
6: Mondo Radio,
7: Mondo Radio,
6: tutti pronti.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco esco di radio tra settimana, che è il nostro nuovo singolo, che si chiama Pore de Capo.

0: pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
8: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni, commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 all'8 maggio, come confermano gli Stati Uniti, per essere ricevuto anche dal Papa.
3: L'Iran afferma di aver impedito ad una nave da guerra americana di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia stampa Fars, due missili avrebbero colpito l'imbarcazione vicino all'isola di Jask dopo che aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di allontanarsi. Gli Stati Uniti però smentiscono. Trump intanto riferisce il sito Axios: sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e punta ad un accordo breve oppure li farà saltare in aria completamente, afferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
2: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one-itis disastrosa per una barista di una birreria, Paolo Secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio, reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
3: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione, agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
2: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastro rogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Erevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelin.
3: Siamo al tennis. Jannik Sinner inizia oggi la sua 70ª settimana da numero uno del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vita al ranking. In campo femminile, Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Quando cerchi un'auto la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Tu amo.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
4: Euro gol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perde il tempo. Ma c'è il gol di Ronaldo. Ma
5: tiro, terza linea del ramo, la Ena.
4: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
11: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
12: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
13: Eccoci qui, allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Inizia il pomeriggio a tutti i frutti. Pronti, ragazzuoli? Siete carichi? Avete voglia di ascoltare della bella musica? E allora, due regole, due, solo due, only two. La prima, alzate un pochettino il volume. La seconda, occhio per chi è alla guida.

quindi aperto il nostro pomeriggio con Natalie Imbruglia e la sua Torn. Ritorniamo in casa nostra, lo facciamo con la musica italiana, lo facciamo con lui, ormai reduce da quelli che sono i suoi grandissimi successi, atteso già per quello che sarà il suo tour del 2026. Signori, di chi stiamo parlando? Cesare Cremonini. Questa è la sua Marmellata, che a quest'ora uno spuntino, ma non ci starebbe male, eh? Let's go.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la rapina a mano armata di sabato sera in un pub di Matino, dove intorno alle 23 due rapinatori armati e con volto travisato hanno fatto irruzione all'interno del locale.

0: In via del Timo, sotto minaccia armata, i malviventi si sono diretti verso il bancone, riuscendo ad impossessarsi del denaro contenuto in cassa. Subito dopo i due si sono dati alla fuga a bordo di un'auto. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito. Il bottino è in fase di quantificazione. Per fortuna non si registrano feriti. Ieri mattina a Lecce un uomo di 67 anni è stato investito da un'auto. Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Marinosci. L'uomo stava facendo jogging quando è stato travolto vicino alle strisce pedonali da un'auto guidata da un'anziana. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari, che hanno trasportato il 67enne in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Soccorsa anche la donna in stato di shock. Sul posto presente la polizia locale per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica del sinistro. Non hanno ancora dato esito le ricerche a Porto Cesareo per ritrovare Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, disperso in mare dal pomeriggio di venerdì. È una corsa contro il tempo, con le operazioni che vanno avanti ad oltranza da 3 giorni e continuano a battere, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Bari, via mare e via cielo il territorio. L'uomo stava praticando kitesurf quando, in circostanze da chiarire, si sono perse le tracce. La zona è stata sorvolata da un velivolo della Capitaneria di Porto e in mare si sono attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bari e Taranto, che hanno scandagliato l'area costiera, purtroppo ancora senza esito. Le ricerche sono proseguite senza sosta anche nella giornata odierna. Fermati in strada sulla statale 613 all'altezza dello svincolo per Trepuzzi, in 2 sono stati arrestati dopo la scoperta nel bagagliaio di un grosso quantitativo di marijuana, quasi 17 kg. In carcere dal 30 aprile scorso si trovano Gabriele Cuna, 28enne di Surbo, e Anastasia Mialova, 44enne residente a Roma. A bloccarli sono stati i militari della Guardia di Finanza di Lecce. A bordo della vettura su cui viaggiavano, una Cupra Formentor, i finanzieri hanno rinvenuto l'ingente carico di droga e oltre 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per Cuna si tratta del secondo arresto in meno di un anno, sempre per lo stesso reato. Tensione prima della sfida tra Squinzano e Leverano, 33esimo turno del campionato di promozione, con una vera e propria guerriglia che si è scatenata all'esterno del campo sportivo. Le due tifoserie sono venute a contatto con violenti scontri, a seguito dei quali 4 persone sono rimaste ferite. A causa della deflagrazione di un petardo, un 23enne tifoso dello Squinzano e un 39enne sostenitore del Leverano hanno riportato gravi lesioni alle mani, col primo che ha perso alcune dita della mano destra e il secondo alcune della mano sinistra. Un 35enne di Leverano è rimasto invece ferito in maniera meno grave, mentre un altro tifoso, 45enne, della compagine di casa, è stato colpito al cranio. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni rimangono complicate. I carabinieri stanno lavorando per individuare tutti i responsabili. Un incidente si è registrato questa mattina nei pressi della statale 16 in direzione Lecce, con un mezzo pesante che avrebbe urtato violentemente la parte inferiore del ponte all'altezza dell'uscita per Cursi. L'impatto ha causato il distacco di alcuni detriti che hanno colpito un secondo autocarro che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, danneggiandone il parabrezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e i carabinieri di Maglie e Corigliano d'Otranto per la viabilità e i rilievi del caso. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
1: Trump annuncia Project Freedom, con cui la marina statunitense punta ad aprire lo stretto di Hormuz, rendendolo nuovamente navigabile. Navi USA interverranno per aiutare imbarcazioni in difficoltà. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Qualsiasi intervento nello stretto verrà considerato una rottura del cessate il fuoco e porterà a un'immediata ripresa delle ostilità. Gli analisti mettono in guardia su un intervento trampiano senza un precedente accordo con l'Iran, bypassando inoltre la mediazione regione pakistana e non avvertendo precedentemente sauditi, emiratini e omaniti. Lo stretto va riaperto, i rischi per l'economia mondiale sono enormi, ma al contempo una forzatura in questo senso potrebbe far precipitare il fragile dialogo avviato tra le parti. L'operazione coinvolgerà oltre 15.000 soldati e 100 velivoli terrestri e navali. Il rischio che la Marina USA finisca vittima di droni iraniani è molto alto e in quel caso una ripresa delle ostilità sarebbe inevitabile.
0: Passiamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: Con il più 4 sulla zona di retrocessione con la Cremonese terz'ultima grazie alla vittoria di carattere del 1° maggio in casa del Pisa, il Lecce ed il popolo giallorosso attendono l'esito della partita della Cremonese di oggi alle ore 18.30 impegnata in casa contro la Lazio in questa 35esima giornata di campionato. Come è noto, dal risultato dipenderà molto sui giochi per la volata a salvezza in queste ultime 3 gare di campionato nel duello tra Lecce e Cremonese. E per questo pomeriggio attesa anche la ripresa degli allenamenti a Martignano del giallorossi Eusebio Di Francesco in vista della sfida di sabato sera a Via del Mare contro la Juventus di Spalletti. All'appuntamento vi arriva un Lecce rinfrancato e per certi versi galvanizzato dal bottino di 4 punti nelle 2 trasferte di Verona, pareggio per 0-0, e Pisa, vittoria per 2-1, la prima della storia a Pisa in Serie A per i salentini. In grande evidenza anche gli attaccanti Lamek Banda, protagonista del 4° gol in campionato oltre ai 3 assist stagionali, e l'italo marocchino Khedira, protagonista dell'assist alla rete dello Zambiano e del gol vittoria per il suo primo sigillo in giallorosso, proponendosi come il 13° marcatore dei salentini in questo campionato.
0: In Serie C invece il Casarano vince 2-0 in casa del Monopoli, superando il primo turno playoff. In Serie D, nell'ultima giornata di campionato, il Nardò batte il Barletta 1-0 e conquista l'accesso ai playoff. Veniamo al volley. In Serie B maschile continua la corsa in testa alla classifica della PAC Volley Taviano, che batte 3-0 il Valdiano. Vittoria anche per il Leverano e la Leo Shoes Casarano, entrambe per 3-1 rispettivamente con Casoria e Termoli Pallavolo. E con questa notizia chiudiamo il nostro GR locale. Grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Ruberto.
3: Pubblicità.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
8: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
7: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Don't Belong to Me. Noi siamo giunti alle 16.46, ragazzi. Vi ricordo che avete anche l'opportunità di poterci seguire in streaming attraverso il nostro sito www.mondoradio.net. Ed ora ci sono loro, Nomadi, ve la ricordate questa? Dove si va? Let's go.
1: Sai,

grandissimi successi di Tiziano Ferro con la sua Perdono, ritrovato alle 16.53 all'interno di questo pomeriggio Tutti Frutti, ragazzi, che ha qualche cosa di calura, ossia fa caldo, non so se voi lo state avvertendo, però almeno noi qui in radio avvertiamo un caldo assurdo. Sarà, l'abbiamo detto prima, è fatto un paio di giorni così con questa tramontana, però adesso comincia ad arrivare di nuovo il caldo e la cosa ci piace, e come se ci piace. C'è lei adesso, Taylor Swift, la sua ultima Opalite.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia il CENTCOM su X. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Ed il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio prossimi. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la presidente del Consiglio Meloni.
3: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Crete in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione di due attivisti prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente detenuti in carcere.
2: Passiamo alla cronaca. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.
3: Hanno soggiornato per settimane in un albergo di Treia in provincia di Macerata, poi si sono dileguati senza pagare il conto. Per questo una coppia di coniugi è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri. Le due persone denunciate alla procura sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paese della provincia già noti alle forze dell'ordine. Ai due le autorità contestano il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, questo quanto riportano i quotidiani locali.
2: Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, come racconta il sito della BBC, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline del tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.
3: A questo proposito, nella giornata di ieri è scattata per l'Italia e per l'ambiente una data non proprio edificante. È arrivato ufficialmente l'Overshoot Day del nostro paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025. Ad annunciarlo è stato il WWF, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Soul Man alle 17.05 in questo istante. Allora, cari ragazzi, passiamo. No, prima di passare la linea pubblicità, andiamo ad ascoltare Emma e Giuri con Brutta Storia. E poi state lì.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
6: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
5: Mi hai convinta, ci vado subito.
6: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

Tony F. Gaia, Sesso e Samba è stato il tormentone di quell'anno, ragazzi, l'abbiamo cantato, ripetuto, ricantato, ripetuto e ricantato. Per caso l'ho detto anche ripetuto? C'è lui adesso, Harry Styles, questa è la sua Sign of the Times.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.

artisti, stiamo parlando degli U2. Ragazzi, se avete l'opportunità di dare un'occhiata, chiaro, dal vivo è tutta un'altra storia, ci mancherebbe altro, però se avete la possibilità di dare un'occhiata a quello che è il loro concerto fatto presso lo Sphere di Los Angeles, veramente direte wow, ragazzi, cioè veramente concerto da wow. Vabbè, già le canzoni degli due hanno fatto la storia della musica e devo dire, ragazzi, che non c'è niente da fare, difficilmente si riesce a trovare qualcosa che possa eguagliare questo grandissimo successo. Se la giocano lì, diciamo, con i Coldplay, Pink Floyd, questi sono, insomma. Noi adesso la andiamo ad ascoltare nella loro stupenda Where the Streets Have No Name, dove le strade non

per certi versi possiamo tranquillamente dire hanno costruito anche quella che la musica che ascoltiamo oggi, anche se effettivamente si va molto sul house, deep house, Africa e tanto tanto altro, però le basi, ragazzi, sono quelle, non c'è niente da fare. Adesso invece rientriamo in casa nostra e lo facciamo con lui, Eros Ramazzotti e la sua Il mio giorno preferito.

0: Andy.
1: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa, tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Tommaso Paradiso, i romantici. Siamo giunti alle 17:50, ragazzi, in questo istante, quindi è giunto il momento di salutarci, anche perché passiamo il testimone al nostro Francesco Martella, pronto ad allietarvi con la sua musica all'interno del Music Box. Quindi, cosa dire di più? Io vi rinnovo l'appuntamento domani alle 16, mi raccomando, segnatelo in agenda. Un abbraccio dal vostro Calabrile, vi lascio con Robbie Williams, la sua Freedom, e come dico sempre, fate i bravi.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. L'Inter è campione d'Italia 2026, Parma battuto 2-0 quando bastava un solo punto per chiudere il discorso. Dietro non vince nessuna, il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, Milan battuto invece 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Occasione sprecata per la Juve, 1-1 in casa con il Verona, già retrocesso. Zona Europa, il Como resta quinto a 62 punti, meno 3 della Juventus in attesa di Roma-Fiorentina. 0-0 tra Atalanta e Genoa, stesso risultato tra Bologna e Cagliari. Udinese Toro 2-0, in coda importante vittoria del Lecce sul Pisa per 2-1. Toscana in B, Salentini che ora attendono Cremonese Lazio. Coppe europee, Champions, martedì la prima delle due semifinali di ritorno, ovvero Arsenal Atletico Madrid 1-1 all'andata. Mercoledì Bayern Monaco Paris Saint-Germain, francesi in vantaggio per 5-4. Entrambe le gare alle 21. Giovedì l'Europa League, sempre alle 21, Friburgo Sporting Braga e Aston Villa Nottingham Forest. Conference, sempre giovedì alla stessa ora, Crystal Palace Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è deceduto all'età di 59 anni nella giornata di venerdì 1 maggio, data che lo accomuna al triste destino di Ayrton Senna, per il quale è ricorso il 32esimo anniversario da quel terribile weekend di Imola che si portò via anche Ratzenberger. Zanardi, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza organizzata da lui stesso. Tennis, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 scrivendo una nuova pagina nella storia di questo sport. 6-1-6-2 dell'Alto Atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. Il numero uno al mondo è così il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Master 1000. Formula 1, Miami vince ancora Antonelli allungando così in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli, Norris, poi Oscar Piastri con la seconda McLaren che mette in fila Russell e Verstappen. Leclerc soltanto sesto prima di Hamilton, classifica generale alla luce della terza vittoria di fila, Antonelli guida con 100 punti, poi Russell a 80, Leclerc terzo a quota 63. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 29, il penultimo di regular season, cade Brescia 88-80 contro Tortona, vince Milano 86-78 contro Trieste, bene anche la Virtus 80-73 su Sassari, vale a dire primo posto blindato per la terza stagione di fila. Ed è l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: mi tambor.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
2: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
3: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
2: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedic al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere. Per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
3: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo delle 64enne.
2: Il tennis, gli internazionali d'Italia, ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 488839.
7: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
8: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
9: No, il muretto! E ora? Rassicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
10: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
9: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
10: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
9: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo. Gol! Pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del grano, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
8: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

divento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
5: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
5: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
6: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Mondo Radio, la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
3: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
2: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
3: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
2: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
3: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
5: No matter what, no matter what.

0: way.
1: The Hit Radio Station.
2: Mondo Radio.
3: Pubblicità.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.
12: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
13: Young T.

Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant La Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
9: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
10: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco esco di radio della settimana, che è il nostro nuovo singolo, che si chiama Pore dei Capu. No!

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, grossi disagi per lavori di ripristino a seguito di un incidente sul tratto milanese della A4 con lunghe code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre in Lombardia, incidente sulla tangenziale ovest di Milano con incolonnamenti tra Quinto de Stampi e Corsico in direzione Laghi. Per un veicolo in panne abbiamo auto in fila sull'autosole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Sulla A7 di Serravalle code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla sempre verso Milano. Infine in Campania, incidente sulla tangenziale di Napoli con code tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Welcome to...

0: Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con i controlli della polizia in provincia di Lecce nel corso dell'ultima settimana. Nel capoluogo salentino l'attenzione è stata rivolta ai luoghi abitualmente frequentati da persone pregiudicate, oltre ad un incremento dei controlli presso gli istituti scolastici recentemente presi di mira da episodi di furto. In tutto sono state identificate quasi 2000 persone e controllati 840 veicoli. Il questore ha adottato due fogli di via e una orale. Il primo provvedimento riguarda un 44enne di Trepuzzi, denunciato per furto e ricettazione dopo uno scippo avvenuto a Lecce. Un secondo foglio di via è stato disposto nei confronti di un 27enne di San Donato, trovato in possesso di documenti intestati ad altre persone. Infine è stato emesso un avviso orale nei confronti di una 29enne ritenuta dedita ad attività illecite. Cambiamo argomento. Lavoratrici e lavoratori di Sanità Service Lecce, tramite i sindacati di riferimento, hanno inviato una lettera aperta ai massimi rappresentanti delle istituzioni per denunciare con forza una campagna di stampa denigratoria che avrebbe colpito l'azienda negli ultimi tempi. Il punto di rottura principale riguarderebbe il recente provvedimento della giunta regionale che ha bloccato le assunzioni, una decisione definita inaccettabile dai sindacati alla luce di una strutturale carenza di personale che metterebbe a dura prova la tenuta dei servizi. Per discutere di queste criticità e organizzare la mobilitazione è stata indetta un'assemblea per tutti i dipendenti di Sanità Service Lecce per la mattinata di domani in via Miglietta a Lecce. E ora i trasporti. Il cantiere per collegare l'aeroporto del Salento alla rete ferroviaria è partito oggi ed entro il 30 giugno dovrà essere realizzato il tratto minimo, i primi 100 metri, necessario a non compromettere le risorse del PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario diretto lungo circa 6 km tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento per oltre 68 milioni di euro. A questo asse principale si aggiungeranno due raccordi a singolo binario lunghi complessivamente 2 km innestati sulle linee Lecce, Bari e Brindisi Taranto. Prevista anche la costruzione della nuova stazione di Brindisi Aeroporto con due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi esterni. Il completamento dell'opera è previsto per il 2028. Veniamo alle offerte di lavoro nel Salento. Sono 857 i posti disponibili nelle aziende del territorio, distribuiti su 276 annunci. Tra queste anche le offerte per la selezione di 20 risorse per IKEA in vista della prossima apertura di uno store a Lecce. Prende il via intanto domani Rinnova, rilanciamo idee nuove, network operativi per il valore aziendale, una rassegna ideata per supportare le imprese del territorio nel potenziamento delle competenze e nell'innovazione dei processi, rendendo sempre più sinergico il servizio di incrocio domanda-offerta. Cambiamo argomento. Nella mattinata di oggi a Diso è stata inaugurata la piazzetta riqualificata denominata Fiamme d'Argento. L'evento, svoltosi alla presenza di autorità civili, militari e religiose, ha visto il coinvolgimento attivo delle scolaresche e di numerosi cittadini, restituendo alla collettività uno spazio urbano che assurge a simbolo di identità e valori condivisi. L'elemento centrale della piazza è rappresentato dal busto dedicato al vice brigadiere Salvo D'Acquisto, figura di straordinario altruismo e coraggio, la cui memoria viene valorizzata in una collocazione pensata per essere un riferimento per le giovani generazioni. Chiudiamo col calcio, il Lecce, torniamo alla bella vittoria di Pisa con la disamina di Ernesto Luciani.
1: In collaborazione con lecceoggi.com, l'informazione diretta sul Salento, attualità, politica, cultura, sport e il ruolo vincente delle donne.
3: Invece venerdì ha fatto finalmente una prova da vera squadra di calcio da Serie A. Non tanto nel primo tempo, dove ancora si sono notate le ruggini nei muscoli dettati da un cervello che pensava a se perdiamo che succede, con Di Francesco mai visto così arrabbiato sulla panchina, giustamente sbraitava perché vedeva nei suoi giocatori quella paura, ecco, che si avverte e che si mette in atto inconsciamente. Nella ripresa, o perlomeno nell'intervallo, deve aver trovato la chiave giusta per scuotere mentalmente i giocatori, e nel secondo tempo il Lecce si è dimostrato diverso dal primo tempo e dalla partita di Verona. Un Lecce che, se avesse giocato sempre come ha giocato nei secondi 45 minuti di Pisa, probabilmente oggi sarebbe molto più avanti. E speriamo che da questo momento in poi si veda sempre il Lecce del secondo tempo di Pisa.
4: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 5 maggio e la chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e Sant'Irene. I fatti di domani: nel 1821 muore a Sant'Elena l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. 1860 Garibaldi salpa da Quarto di Genova a Capo dei Mille. 1893 crollo borsistico a New York che avvia la crisi economica. 1910 nasce a Torino Confindustria, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Nel 21 viene presentato il profumo Chanel numero 5. 36 Addis Abeba viene occupata e l'Etiopia annessa all'Italia. 46 nasce il concorso Sisalconi basato sui pronostici calcistici. 78 le Brigate Rosse annunciano l'esecuzione di Aldo Moro. Nel 2000 muore Gino Bartali, uno dei maggiori campioni italiani di ciclismo. 2023 l'Organismo Mondiale della Sanità dichiara la fine della pandemia da Covid-19. E tra i nati il 5 maggio, nel 1813 il filosofo Soren Kierkegaard, 1818 il filosofo ed economista Karl Marx, 1948 il batterista Bill Ward, fondatore dei Black Sabbath, nel 58 Serse Cosmi, allenatore di calcio, e poi una serie di cantanti: nell'81 Craig David, 88 Adele, 89 Chris Brown. Previsioni meteo: domani giornata molto nuvolosa con scirocco in rinforzo, qualche goccia sparsa tra pomeriggio e sera, mari mossi. Il proverbio dice: l'erba della bontà che nasce con l'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. Chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Pubblicità.
6: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
10: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
11: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
12: Simone, che ci fai qui a Specchia?
13: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
12: Home restaurant La Capasa?
13: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
12: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
14: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
15: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
16: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
17: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
16: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
17: Hanno anche l'antimuffa?
16: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
18: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
19: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
20: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
6: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706. Please
7: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
8: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Lavori questa notte sulla 16 Napoli-Canosa, chiusa tra Cirignola e Candela nelle due direzioni, dalle ore 22 alle ore 6. Sulla statale 16 Adriatica si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Polignano a Mare e Monopoli Nord in entrambe le direzioni. A Lecce fino al 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Torano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: 34 60 72.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Not, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: You used to call me on my. You used to.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti i frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.
1: Ok, la sera.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.